One Girl in Mix. Se che caro a coi che già ben cambi. Caro Mix. 97.3 Rahm.

0: ne ci sia un po' di uscita che ci sono le volte che vai tu hanno invece sono pendenza
1: tu
0: tu puoi pendenza mi rannini quando che riesce a guani quando che riesce a guani mi rannini tu san non come cada tindi mi rannini cada mi cavate che ci sono pendenza
1: ana
0: nupo kini ana nupo kulla kullansa ma non che riesce a kulla kulli mi tiene zona io kulla kulli vai uscita quando via abbiamo uscita quando via in tasi di accamotumba sai ni kawo mara waswasi shi sai ga ce mutum ne mun sani daga waswasin amma daga shi dan ma ni shirin waswasin khannas ba ga yi da zuwa kai waswasin gudu yake sai ga ce mun khannas
1: ko shi shi sai ma ba mu ci ma Allah mara ki sarki da ciwo in mun ko shi ta ne khawfu an ya
0: mu khawfu an ya ta

barna wannan kanye yake amma da an ba su ne na ga an ba su ya mutu ba zai zo shi ne wata ran sai da ya fishi ya kansa sai ruga sai gudu to sai ruga da sai da san shi ne wannan yake yana ba su ne sanin Allah ne shi sai ya ba wannan ruga da ya hadu da shi ne yanzu sata a masallaci ne yanzu sata a masallaci abin ne sata ranar farko yace bukata ce rana da a ce shi da wani da zai kuma kansa da wani ya firgita shi to wani ya dauke shi sai ya bashi hakuri sai ya koya mar hayatul kursi

gani cewa wannan ba karamin koma bayan a wancin kinamu a game da bata da suka ba da gudunmawa domin ci gaba da kafin Najeriya amma kuma yanzu shine abin tattaunawa a wannan yanki namu ba cin matsaloli da wannan yanki ke fama da su to ga wani sabon aiki kuma mun ba an bawa kanmu da

daga cikin wato manyan soji general general Rabi da matarsa su ma wasu suka sace shi da shi da iyalin nasa wanda kowa ke gani.

shugaban da ake kuma ga gano sai ga mutum dubowa saboda yawan mutanen da nake da su graduate da wani babban sun yi karatun jami'a din ba dai sun gama karatu na school na dauka kamar constable sai a ƙara neman su

bisa san aikin da iyayen suke ba kamar ku ga kamar da ne bai san aikin da ubansa yake raya abinci ba kawai abinci yake ci to irin mai ido kuke ciki da musuba da muke gani gaba ta kuka shiga mita duk aikin da shugabannin mu suka yi a baya billahi lazim ga mita dalilin da yasa bani da haɗe ni saboda ba a gaya mana ayyukan da iyayen mu suka yi da za mu gansa da mutunci mu ba su kariya mu ba su sunayensu daraja mu ci gaba da martaba su babu wannan ba na manta a 2023 sorry a 2003 kai wannan life baka san nan ce ga mai professor mutari heri ka san wani kashi dai daga cikin mutanen da ake ganin America ta yi amfani da time da babu irin su a sanin foreign policy a sanin diplomacy ya mu ne masa guys in say white house wanda ya dana ciki

haka haka Allah ya yi su da zafi saboda haka sai yake cewa Umar a taqabbalu hadha ya abira mu'minin ya rannan kuma zaka sabbata ya abira mu'minin sai ya ce da shi fa wallahi ma qabbaltu li waladan qattu ka ga da nan tunda Allah ya yi su kamar wani alfahari ma yake da wannan cewa shi sab sab a rayuwarsa shi bai taɓa irin wannan abu ba.

wanda wallahi wallahi kaca kacan da zan yi APC a jihar Kano ina mai tabbatar ma dan jarida ai kagan abu zabe ba aka yi lokacin ba dai mu aka muna tare da ga wani lokacin ana cewa kongwasa ba ai da kowa kongwasa ta kare masa shi gashi fu ya zo game ya kifar da